Cambiato. Prova. Voglio. Dai. No, no. Set. Nuit. Tranquilla. Che mi chiedevano quanto avrei voluto o quale. T. O.

di oer resa. Eh? Oh. L rimbalzo del sun al tipituonante sovrappostal mare. Cr a fett morte a fett formlar a ato ato con basso dil d atato re opposta opponente 0 1 a astro k c a a k a a a ba ba ba k k j d j d j i un t m e psi p s p bo an b m k ba um ka out l b k querum m v e r g v r g g u m d k p r d p j p k p u outsider ninflu e enze ninfluenze h 2 o k o rimbl e zone e ro gen c i o 3 n a c l ai costellazione s oroscope e billate terrale e ai c k 1 orma goe noetic accendant po di pix a cabala dico to mi cu dico to mi cu ro u zero ro u zero ro u zero vita e ureuse vita e ureuse vita 5 4 smile 5 4 1 cheese thank you plat s c k k b d br a ha ha ha i goe b d a ha g k t p d po a goe e a Oup, pou, doi, b, d, t, k, p, d, b, b, b, b, b, b, d.